0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Vola! Il brano colonna sonora del corto animato Musinta Sia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: Vola. È disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo 334 99 66 202 e

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore. Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.

0: Sensibilità, qualità, esperienza.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
1: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma, prima porta. Via Salaria 1422, Roma, 7 Bagni. 06 475 44 485.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Un aereo per raggiungere interi villaggi isolati, per garantire a bambini e bambine la scuola di cui hanno bisogno, per intervenire tempestivamente in casi d'emergenza medica, per sostenere la vita di mamme e papà nei paesi in via di sviluppo. Per tutto questo e tanto altro, fai decollare un aereo MAF. MAF è la compagnia aerea umanitaria più grande del mondo, con centinaia di piloti e aerei impegnati ogni giorno in missioni d'aiuto, assistenza e sviluppo. Quest'anno devolvi il tuo 5 per 1000 al MAF, al codice fiscale 910042908 04. MAF è il tuo 5 per 1000 per un mondo che decolla.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne,

rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334 99 66 202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334 99 66 202. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio

bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. Tutto iniziò con un pezzo di legno. Era il 1965 e faceva molto freddo. Poi arrivò il caldo, ma il legno continuò a riscaldare i nostri cuori. Morucci Brico, 60 anni di esperienza per dare forma alle tue idee. Legno, vernici, elettricità, idraulica, ferramenta, mobili da giardino. Vieni a trovarci in via Braccianese 755, Roma. Scopri il nostro mondo su moruccibrico.it.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Radio

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: Entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
2: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
3: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti, professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma.

invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Lo sapevi che la prima vera forma di tutela della salute è la prevenzione?
4: E sai che presso il Medical Care di Formello la prevenzione è di casa?
3: Esami del sangue, odontoiatria e ortodonzia, visite mediche specialistiche, fisioterapia ed estetica.
4: Scopri i nostri reparti e tutte le iniziative chiamandolo 06 90 19 80 35 o visita il sito www.medicalcareformello.it.
3: Direttore sanitario, dottor Marcello Fatale.
4: Health Point Medical Care di Formello. Il punto di riferimento per la tua salute.
5: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

grandi brani della musica italiana e internazionale. Dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Nicole Riso, la cantautrice.

0: Voce Cantastorie Romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
1: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
3: Radio Italia anni 60.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
1: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
2: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
2: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile. Radio.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: La tua acqua è veramente potabile?
3: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
2: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
3: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46, anche WhatsApp.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sangue.

0: IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
2: Luce verde, Roma.
3: Buongiorno, ben trovati. Giovedì 15 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e il traffico. Data l'ora ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, difficoltà sulla Cassia bis Beientana, dove un veicolo in panne all'altezza di Formello provoca incolonnamenti tra le rughe e Castel De Ceveri in direzione Roma. Sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. Per quanto riguarda la tangenziale, la situazione vede incolonnamenti dall'uscita di Corso Trieste fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale e da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente sul lungo Tevere Testaccio, dove ci sono incolonnamenti in direzione di Ponte Subricio. Per traffico intenso nel quadrante sud, coda a tratti sulla Colombo a partire dall'infernetto fino al bivio di via di Malafede in direzione Roma. Naturalmente stessa situazione sulla Pontina, con le code registrate a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza fino a piazza dei 500, interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni. La manifestazione dovrebbe iniziare intorno alle ore 15. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
2: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
1: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla Salaria per un incidente al chilometro 55, si sta in coda con senso unico alternato tra via Salaria Vecchia e Osteria Nuova. Andiamo sulla Cassia Bis, code all'altezza di Formello in direzione Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Casilina e Pontina. In esterna traffico rallentato tra Prenestina e Bufalotta e tra Casal del Marmo e Pisana. Sul tratto urbano della 24, code a tratti tra raccordo anulare la tangenziale est verso il centro. Sulla diramazione Roma Sud in entrata verso Roma si sta in fila tra Torrenova e il raccordo anulare. Ci spostiamo sulla statale Pontina, rallentamenti tra Pomezia e raccordo anulare sempre in direzione della capitale. Infine il trasporto pubblico. Sulla linea A della metropolitana la stazione Manzoni è attiva ma solo in uscita. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buongiorno, ben trovati. Giovedì 15 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità e il traffico. Da talora ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, difficoltà sulla Cassia Bis Veientana, dove un veicolo in panne all'altezza di Formello provoca incolonnamenti tra le rughe e Castel De Ceveri in direzione Roma. Sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. Per quanto riguarda la tangenziale, la situazione vede incolonnamenti dall'uscita di Corso Trieste fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale e da Parco dei Medici alla zona dell'Eur. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente sul lungo Tevere Testaccio, dove ci sono incolonnamenti in direzione di Ponte Sublicio. Per traffico intenso nel quadrante sud, coda a tratti sulla Colombo a partire dall'infernetto fino al bivio di via di Malafede in direzione Roma. Naturalmente stessa situazione sulla Pontina, con le code registrate a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza fino a piazza dei 500, interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni. La manifestazione dovrebbe iniziare intorno alle ore 15. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ore 8 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di oggi. L'accordo non è affare di Meloni, replica il governo russo. Pioggia di messaggi di auguri per il Papa, rompe il silenzio il vicepresidente americano Vance, peraltro cattolico. Prego per la buona salute e la guarigione di Leone XIV, messaggio di auguri anche da Re Carlo III. Va avanti la protesta dei lavoratori ex Silva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura, gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva, proteste anche a Taranto. Champions, in 7 minuti la Roma incassa 3 gol da Real Madrid e perde in casa 4-3, il mea culpa di Gasperini.
3: 3 gol uguali su corner, è stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB. Saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Meteo, previsioni.
10: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
11: Luce verde, Roma.
12: Buongiorno, ben trovati. Giovedì 15 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità e il traffico. Da talora ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, difficoltà sulla Cassia bis Veientana, dove un veicolo in panne all'altezza di Formello provoca incolonnamenti tra le rughe e Castel De Ceveri in direzione Roma. Sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. Per quanto riguarda la tangenziale, la situazione vede incolonnamenti dall'uscita di Corso Trieste fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale e da Parco dei Medici alla zona dell'Eur. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente sul lungo Tevere Testaccio, dove ci sono incolonnamenti in direzione di Ponte Sublicio. Per traffico intenso nel quadrante sud, coda a tratti sulla Colombo a partire dall'infernetto fino al bivio di via di Malafede in direzione Roma. Naturalmente stessa situazione sulla Pontina, con le code registrate a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza fino a piazza dei 500, interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni. La manifestazione dovrebbe iniziare intorno alle ore 15. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
13: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
14: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla Salaria per un incidente al chilometro 55, si sta in coda con senso unico alternato tra via Salaria Vecchia e Osteria Nuova. Andiamo sulla Cassia Bis, code all'altezza di Formello in direzione Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Casilina e Pontina. In esterna traffico rallentato tra Prenestina e Bufalotta e tra Casal del Marmo e Pisana. Sul tratto urbano della A24, code a tratti tra il raccordo anulare la tangenziale est verso il centro. Sulla diramazione Roma Sud in entrata verso Roma si sta in fila tra Torrenova e il raccordo anulare. Ci spostiamo sulla statale Pontina, rallentamenti tra Pomezia e raccordo anulare sempre in direzione della capitale. Infine il trasporto pubblico. Sulla linea A della metropolitana la stazione Manzoni è attiva ma solo in uscita. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per preparare

0: pubblicità. Promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Luce verde, Roma.
7: Buongiorno, ben trovati. Giovedì 15 ottobre, primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità e il traffico. Da talora ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia, Flaminia e Salaria. Per quanto riguarda il quadrante nord, difficoltà sulla Cassia bis Veientana, dove un veicolo in panne all'altezza di Formello provoca incolonnamenti tra le rughe e Castel De Ceveri in direzione Roma. Sul raccordo anulare, rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all'Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. Per quanto riguarda la tangenziale, la situazione vede incolonnamenti dall'uscita di Corso Trieste fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dal raccordo alla tangenziale e da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente sul lungo Tevere Testaccio, dove ci sono incolonnamenti in direzione di Ponte Subricio. Per traffico intenso nel quadrante sud, coda a tratti sulla Colombo a partire dall'infernetto fino al bivio di via di Malafede in direzione Roma. Naturalmente stessa situazione sulla Pontina, con le code registrate a partire da Pomezia fino a Spinaceto e quindi sulla via Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza fino a piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni. La manifestazione dovrebbe iniziare intorno alle ore 15. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
6: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
8: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Buongiorno, ben trovati. Invariata la situazione sulla Cassia Bisveientana, penalizzata da un veicolo in panne all'altezza di Formello. Ci sono incolonnamenti da Le Rughe in direzione Roma. E da allora permangono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro, in particolare su Aurelia, Cassia Flaminia e Salaria. Sul raccordo anulare, rallentamenti con coda a tratti in carreggiata esterna, a partire dallo svincolo di Boccea fino all'uscita Ostia Acilia. Sempre in esterna, code dalla Prenestina all'uscita di Burtina. In carreggiata interna, code a tratti tra le uscite Cassia e Salaria, ancora dal bivio con la Roma-Firenze alla Tiburtina. Sempre in interna permangono incolonnamenti, la causa sempre il traffico intenso, a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la via Ardeatina. In tangenziale la situazione vede incolonnamenti dall'uscita per la stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione Stadio Olimpico, code anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso e rallentamenti con code sul tratto urbano della Roma-L'Aquila e sulla Roma-Fiumicino, rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Eur. Nel frattempo la polizia locale ci segnala ancora un incidente sul lungo Tevere Testaccio, dove ci sono incolonnamenti in direzione di Ponte Sublicio. Per traffico intenso, code a tratti sulla Colombo dall'Infernetto al bivio di via di Malafede. Stessa situazione sulla Pontina da Tor de Cenci alla zona dell'Euro e quindi lungo via Pianuova da Santa Maria delle Mole alle Cavannelle. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri: Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
1: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
3: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Abbiamo sulla Salaria ancora disagi per il veicolo in fiamma al chilometro 55, code nei due sensi di marcia all'altezza di Osseria Nuova, attivo senso unico alternato. Sulla Cassia Bis un veicolo in panne crea fila all'altezza di Formello in direzione Roma. Ci spostiamo sulla statale Pontina, un incidente crea code tra via dei Rutuli e Pomezia in direzione della capitale. Altro incidente, ma ci spostiamo sull'autostrada Roma-Napoli, code all'altezza del bivio per la diramazione Roma Sud verso Roma. Andiamo ora sul raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Cassia Bis e Tiburtina e file tra Casilina e Ardeatina e tra Pontina e Roma Fiumicino. In esterna traffico rallentato all'altezza dell'Aurelia e code a tratti tra Pisana e Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 code a tratti tra Tor Cervare e la tangenziale est verso il centro. Infine sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio verso l'Eur. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia, anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Sul raccordo anulare, rallentamenti con coda a tratti in carreggiata esterna, a partire dallo svincolo di Boccea fino all'uscita Ostia a Ciglia. Sempre in esterna abbiamo code dalla Prenestina all'uscita di Burtina. Per quanto riguarda la carreggiata interna, code a tratti tra le uscite Cassi e Salaria, ancora dal bivio con la Roma-Firenze all'uscita Tiburtina. Sempre in interna permangono incolonnamenti a partire dalla Casilina allo svincolo per la via Ardeatina. In tangenziale ancora incolonnamenti dall'uscita per la stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico, rallentamenti con code a tratti anche verso San Giovanni dal Verano a Viale Castrense. Traffico intenso e rallentamenti con code sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Eur. In corso all'Auditorium Parco della Musica, la festa del cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione. Fino al 25 di ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus è in programma a 12:10. Lavori notturni sul viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, tra le ore 21 di questa sera e le ore 6 di domani, chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Abbiamo sulla Salaria ancora disagi per il veicolo in fiamma al chilometro 55, code nei due sensi di marcia all'altezza di Osseria Nuova, attivo senso unico alternato. Sulla Cassia Bis un veicolo in panne crea fila all'altezza di Formello in direzione Roma. Ci spostiamo sulla statale Pontina, un incidente crea code tra via dei Rutuli e Pomezia in direzione della capitale. Altro incidente, ma ci spostiamo sull'autostrada Roma-Napoli, code all'altezza del bivio per la diramazione Roma Sud verso Roma. Andiamo ora sul raccordo anulare in carreggiata interna, code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Cassia Bis e Tiburtina e file tra Casilina e Ardeatina, in esterna traffico rallentato all'altezza dell'Aurelia e code a tratti tra Pisana e Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 code a tratti tra Tor Cervare e la tangenziale est verso il centro. Infine sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio verso l'Eur. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: immagino il Black Friday com'è quello di Skoda. Oh.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.

0: Ne l'hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto Line B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
4: Mi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Italia anni 60.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Ben trovati dalla redazione. Permane intenso il traffico da talora, soprattutto intorno a Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Cassia alla Salaria. Traffico congestionato sull'Aurelia da Casallombroso a Piazza Irnerio. Stessa situazione su Cassia e Flaminia, rispettivamente tra la Giustiniana e Tomba di Nerone e da Labaro al bivio di Tor di Quinto. Sulla Cassia bis Veientana, incolonnamenti tra Le Rughe e Formello in direzione Roma. La causa, un veicolo in panne. Sulla statale 600 Ariano, in colonnamenti tra Belletri e Lariano nelle due direzioni vi sono dei lavori. Traffico molto intenso sulla Nettunense con code a tratti tra Frattocchi e Pavone e Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana code per lavori all'altezza di Rocca Priora nelle due direzioni. Lavori sulla 1 Roma-Napoli a partire dalle ore 22, chiuso il casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per le provenienze da Roma, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. La riapertura alle 5 di domani mattina. E ancora sulla 8 Sole, ma con orario compreso tra le 22 e le 6, chiuso il casello di Guidonia Montecelio per uscire per le provenienze da Napoli e per entrare in autostrada verso Firenze. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: Non ti sopporto più, davvero.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Salaria ancora disagi per il veicolo in fiamme al chilometro 55, code nei due sensi di marcia all'altezza di Osseria Nuova. Resta attivo il senso unico alternato. Sulla Cassia Bis il veicolo in panne crea ancora file all'altezza di Formello in direzione Roma. Ci spostiamo sull'autostrada Roma-Napoli, l'incidente avvenuto al chilometro 575 crea ancora rallentamenti all'altezza del bivio per la diramazione Roma-Sud verso Roma. Mentre è rimosso il sinistro avvenuto sulla statale Pontina, ora la circolazione è scorrevole all'altezza di Pomezia, sempre in direzione della capitale. Andiamo ora sul raccordo anulare, in carreggiata interna, code a tratti qui per traffico intenso, tra le uscite Cassia Bis e Tiburtina, e rallentamenti tra Appia e Pontina. In esterna traffico rallentato tra Aurelia e Pisana e code a tratti tra Roma Fiumicino e Tiburtina. Sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra raccordo anulare e via del Cappellaccio verso l'Eur. Infine per il trasporto pubblico, sulla linea A della metropolitana la stazione Manzoni è attiva ma solo in uscita. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. A Leone XIV gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa 0.5 punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
7: Come prende mai?
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati dalla redazione. Permane intenso il traffico da talora, soprattutto intorno a Roma, in particolare sul raccordo anulare, dove in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Cassia alla Salaria. Traffico congestionato sull'Aurelia da Casallombroso a Piazza Irnerio, stessa situazione su Cassia e Flaminia, rispettivamente tra la Giustiniana e Tomba di Nerone e da Labaro al bivio di Tor di Quinto. Sulla Cassia bis Veientana, incolonnamenti tra Le Rughe e Formello in direzione Roma, la causa un veicolo in panne. Sulla statale 600 Ariana, incolonnamenti tra Belletri e Lariano nelle due direzioni, vi sono dei lavori. Traffico molto intenso sulla Nettunense con code a tratti tra Frattocchi e Pavone e Cecchina. Sulla statale 215 Tuscolana, code per lavori all'altezza di Rocca Priora nelle due direzioni. Lavori sulla 1 Roma-Napoli, a partire dalle ore 22 chiuso il casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per le provenienze da Roma, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. La riapertura alle 5 di domani mattina. E ancora sull'Autosole, ma con orario compreso tra le 22 e le 6, chiuso il casello di Guidonia-Montecelio per uscire per le provenienze da Napoli e per entrare in autostrada verso Firenze. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia

0: è una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
3: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio Italia anni 60.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Anche quando lo stile è senza tempo, c'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Radio Italia, anni 60.
13: Saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
15: Astral Infomobilità.
16: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Salaria ancora disagi per il veicolo in fiamma al chilometro 55. Code nei due sensi di marcia all'altezza di Osseria Nuova. Resta attivo il senso unico alternato. Sulla Cassia Bis è rimosso il veicolo in panna all'altezza di Formello in direzione Roma. Ora la circolazione è tornata regolare. Andiamo sull'autostrada Roma-Napoli. L'incidente avvenuto al chilometro 575 crea ancora rallentamenti all'altezza del bivio per la diramazione Roma Sud verso Roma. Altro incidente, ma ci spostiamo sulla statale Appia, code in entrambi i sensi di marcia al chilometro 57 circa. Siamo all'altezza di Cisterna di Latina. Restiamo in provincia di Latina, sulla Nettunense per lavori in corso, attivo senso unico alternato, all'altezza di via Genio Civile.

0: Prestare dunque attenzione alla segnaletica di cantiere. Andiamo ora sul raccordo anulare in carreggiata esterna coda a tratti qui per traffico intenso tra Pontina e diramazione Roma Sud. In interna file tra Cassia Bis e Salaria. Sul tratto urbano della 24 code tra via Fiorentini e tangenziale est in direzione centro. Infine sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Da Giorgia Alonso e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani è vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, Largo Chigi, via dei Bergamaschi e via degli Uffici del Vicario. Per lavori di sfalcio in via Cristoforo Colombo tra le 11 e le 17 restringimenti di carreggiata sia in direzione centro sia in direzione Ostia. Sulla tangenziale est sino a mezzogiorno all'altezza della rampa di uscita di Largo Passamonte riduzioni di carreggiate in direzione San Giovanni. Oggi manifestazione dalle 15 alle 16.30 da piazzale Aldo Moro sino a piazza dei 500 dove si trasformerà in un sit-in sino alle 18 previste deviazioni per 21 linee.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
2: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
5: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
4: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia, 119, Roma, Prima Porta. Via Salaria, 1422, Roma, Sette Bagni. H24 allo 06 475 44485.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Flop Champions, dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como, se Lariani perdono 3-2 in casa Feyenoord all'Olimpico, l'ex Mourinho ribalta in 8 minuti con 3 gol, i giallorossi avanti 3-1, il Real vince 4-3, parola a Gasperini e allo Special One.
6: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, noi eravamo quasi delle sagome in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
7: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top.
5: Europa League alle 18.45, Salisburgo Milan, alle 21 Celta Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Pallavolo femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci che passa 3-0 a Macerata con lo stesso score conegliano scudettata Vinciacchieri. È tutto da Jenny De Gaetano.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.
12: La stanzetta in affitto è trovata. Per il momento va bene, siamo gente deborgata, non potemo pagare.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani è vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, Largo Chigi, via dei Bergamaschi e via degli Uffici del Vicario. Per lavori di sfalcio in via Cristoforo Colombo tra le 11 e le 17 restringimenti di carreggiata sia in direzione centro sia in direzione Ostia. Sulla tangenziale est sino a mezzogiorno all'altezza della rampa di uscita di Largo Passamonte riduzioni di carreggiate in direzione San Giovanni. Oggi manifestazione dalle 15 alle 16.30 da piazzale Aldo Moro sino a piazza dei 500 dove si trasformerà in un sit-in sino alle 18 previste deviazioni per 21 linee.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
4: Radio

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken

0: Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Italia, anni 60.
3: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
4: Astral Infomobilità.
5: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Salaria ancora disagi per il veicolo in fiamma al chilometro 55, code nei due sensi di marcia all'altezza di Osseria Nuova. Resta attivo il senso unico alternato. Andiamo sull'autostrada Roma-Napoli, rimosso l'incidente avvenuto al chilometro 575. Rallentamenti residui all'altezza del bivio per la diramazione Roma-Sud verso Roma. Mentre in via di risoluzione il sinistro avvenuto sulla statale Appia. Permangono code in entrambi i sensi di marcia al chilometro 57 circa. Siamo all'altezza di Cisterna di Latina. E restiamo in provincia di Latina, sulla Nettunense, per lavori in corso, attivo senso unico alternato all'altezza di via Genio Civile. Prestare attenzione alla segnaletica di cantiere. Andiamo ora sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti qui per traffico intenso, tra le uscite Ardeatine e diramazione Roma Sud. In interna rallentamenti tra Flaminia e Salaria. Sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Rimaniamo sulla 24 Roma Teramo, per i cantieri proseguono i lavori di manutenzione, pertanto fino alle ore 12 di domani 16 ottobre è chiuso lo svincolo di Carzoli in entrata per il traffico diretto a Roma e in uscita per il traffico diretto a Teramo. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a più tardi.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani è vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, Largo Chigi, via dei Bergamaschi e via degli Uffici del Vicario. Per lavori di sfalcio in via Cristoforo Colombo tra le 11 e le 17 restringimenti di carreggiata sia in direzione centro sia in direzione Ostia. Sulla tangenziale est sino a mezzogiorno all'altezza della rampa di uscita di Largo Passamonte riduzioni di carreggiate in direzione San Giovanni. Oggi manifestazione dalle 15 alle 16.30 da piazzale Aldo Moro sino a piazza dei 500 dove si trasformerà in un sit-in sino alle 18 previste deviazioni per 21 linee.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
0: Sensibilità, qualità e esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda. Radio.

0: e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
3: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
2: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo, Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Le novità di oggi, i successi di domani.
4: Radio

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani è vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, Largo Chigi, via dei Bergamaschi e via degli Uffici del Vicario. Per lavori di sfalcio in via Cristoforo Colombo tra le 11 e le 17 restringimenti di carreggiata sia in direzione centro sia in direzione Ostia. Sulla tangenziale est sino a mezzogiorno all'altezza della rampa di uscita di Largo Passamonte riduzione di carreggiate in direzione San Giovanni. Oggi manifestazione dalle 15 alle 16.30 da piazzale Aldo Moro sino a piazza dei 500 dove si trasformerà in un sit-in sino alle 18 previste deviazioni per 21 linee.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e 6.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Di nuovo ben

0: Guardrail è attivo il restringimento di carreggiata al chilometro 200 all'altezza di Sora Centro nelle due direzioni. Infine il trasporto pubblico capitolino sulla linea A della metropolitana, la stazione Manzoni è attiva solo in uscita. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. È tutto da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulle principali strade consolari, altrettanto sul raccordo anulare se si escludono i rallentamenti dovuti al traffico intenso registrati in carreggiata esterna tra le uscite Ardiatina e Tuscolana. In corso all'Auditorium Parco della Musica, la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione, fino al 25 di ottobre, ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus in partenza è in programma a 12:10. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza, fino a piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni e le deviazioni per alcune linee bus. L'appuntamento in piazzale Aldo Moro è fissato per le ore 15. Lavori notturni sul viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, tra le ore 21 e le ore 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia.

0: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza.

0: Piazza Trilussa, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
3: Radio.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il governo ha inviato alla Commissione Europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027 che sarà di 23,5 miliardi di euro, previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della legge di bilancio potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. A Bruxelles il Consiglio Europeo, a cui partecipa anche la Premier Meloni, bilancio, energia e migranti, principali temi sul tavolo. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena le aspettative e prevede un vertice di transizione. La guerra in Ucraina, dopo 3 giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, Kiev torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio del presidente Zelensky al Financial Times. Oggi 3 morti e 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. Restiamo all'estero, strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Il bilancio provvisorio di 27 bambini e un insegnante morti e decine di feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Si cercano ancora diverse persone disperse sotto le macerie. Sembra che l'edificio presentasse gravi carenze strutturali. Il proprietario è stato arrestato. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma, 2 giorni dall'intervento di rimozione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero e Prevost ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Gli esami del sangue, la radiografia e il torace effettuati hanno mostrato valori nella norma. La degenza prevista è di 1 settimana. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro. 2 le vittime nelle ultime ore. Un 23enne ha perso la vita all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. E nel porto di Cagliari un autotrasportatore è rimasto schiacciato da un carico di grossi tubi che stava scaricando dal suo camion. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo sport calcio è archiviata la 2 giorni di Champions, oggi torna l'Europa League con la 2ª giornata. Alle 18.45 il Milan in Austria sfida il Salisburgo, stasera alle 21 la Juventus in Spagna opposta al Celta Vigo e sempre alle 21 in Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Tennis è ufficiale il rinvio del Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizioni in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato per il momento posticipato al 27 dicembre, la decisione per gli attacchi degli Houthi yemeniti sulla capitale saudita. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.

Cashew. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulle principali strade consolari, altrettanto sul raccordo anulare se si escludono i rallentamenti dovuti al traffico intenso registrati in carreggiata esterna tra le uscite Ardiatina e Tuscolana. In corso all'Auditorium Parco della Musica, la Festa del Cinema di Roma, giunta la 21esima edizione, fino al 25 di ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus in partenza è in programma a 00:10. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza, fino a piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni e le deviazioni per alcune linee bus. L'appuntamento in piazzale Aldo Moro è fissato per le ore 15. Lavori notturni sul viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, tra le ore 21 e le ore 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Biper.it. Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo 3 incidenti, il primo sulla 12 Roma Tarquinia che causa code all'altezza di Santa Severa in direzione Tarquinia. Il secondo sul tratto urbano della 24 con file tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E l'altro proprio sul raccordo, in carreggiata interna si sta in fila tra la diramazione Roma Nord e Nomentana. Sempre in interna rallentamenti qui per traffico tra diramazione Roma Sud e Ardeatina. In esterna code a tratti tra Laurentina e Tuscolana. Andiamo sulla Salaria, ancora disagi per il veicolo precedentemente in fiamme ora spento al chilometro 55. Code nei due sensi di marcia all'altezza di Osteria Nuova. Resta attivo il senso unico alternato. Ci spostiamo sulla Nettunense per lavori in corso, attivo senso unico alternato all'altezza di Via Genio Civile. Prestare dunque attenzione alla segnaletica di cantiere. Infine il trasporto pubblico capitolino sulla linea A della metropolitana, la stazione Manzoni è attiva solo in uscita. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. È tutto da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'ascolto.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulle principali strade consolari, altrettanto sul raccordo anulare se si escludono i rallentamenti dovuti al traffico intenso registrati in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. In corso all'Auditorium Parco della Musica, la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione, fino al 25 di ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus in partenza è in programma a 12:10. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza, fino a piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni e le deviazioni per alcune linee bus. L'appuntamento in piazzale Aldo Moro è fissato per le ore 15. Lavori notturni sul viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, tra le ore 21 e le ore 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma.
3: Donna Roma, Roma impero, innamorasse non è un mistero.
2: Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Anche se il senso comune lo aveva già suggerito, a sostegno della tesi secondo la quale al crescere delle dimensioni dell'organismo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare malattie tumorali, arrivano ora le evidenze scientifiche, le fornisce un gruppo di ricerca dell'University College di Londra. Confermano le ipotesi iniziali, dati provenienti dall'analisi di oltre 250 specie animali, gli esperti sono convinti che questi risultati possano imprimere una svolta alla ricerca sul cancro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia anni 60. L'informazione.
1: Radio Italia anni 60.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulle principali strade consolari, altrettanto sul raccordo anulare se si escludono i rallentamenti dovuti al traffico intenso registrati in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana. In corso all'Auditorium Parco della Musica, la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 21esima edizione, fino al 25 di ottobre, ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium, con fermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo autobus in partenza è in programma a 12:10. Manifestazione con corteo nel pomeriggio da piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza, fino a piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni e le deviazioni per alcune linee bus. L'appuntamento in piazzale Aldo Moro è fissato per le ore 15. Lavori notturni sul viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, tra le ore 21 e le ore 6. Chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana nelle due direzioni, sia verso Fiumicino sia in direzione dell'Eur.
3: Radio Italia anni 60 Roma.
4: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio Italia anni 60.
6: I wanna talk to you.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.

0: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Oggi pomeriggio un corteo da piazzale Aldo Moro sfilerà fino a piazza dei 500 percorrendo anche viale delle Scienze, viale dell'Università, viale del Castro Pretorio, via San Martino della Battaglia, piazza Indipendenza, via Solferino. Giunti a piazza dei 500 i manifestanti daranno vita ad un sit-in fino alle 18, possibili ripercussioni per la viabilità della zona e modifiche ai percorsi di 21 linee. Proseguono gli eventi e gli appuntamenti per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani. È vietato il transito in via del Corso.

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
2: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
1: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
2: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo 3 incidenti, il primo sulla 12 Roma Tarquinia che causa coda all'altezza di Santa Severa in direzione Tarquinia. Il secondo sul tratto urbano della 24 con file tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E l'altro proprio sul raccordo, in carreggiata interna si sta in fila tra la diramazione Roma Nord e Nomentana. Sempre in interna rallentamenti qui per traffico tra diramazione Roma Sud e Ardeatina. In esterna code a tratti tra Laurentina e Tuscolana. Andiamo sulla Salaria, ancora disagi per il veicolo precedentemente in fiamme ora spento al chilometro 55. Code nei due sensi di marcia all'altezza di Osteria Nuova. Resta attivo il senso unico alternato. Ci spostiamo sulla Nettunense per lavori in corso, attivo senso unico alternato all'altezza di Via Genio Civile. Prestare dunque attenzione alla segnaletica di cantiere. Infine il trasporto pubblico capitolino sulla linea A della metropolitana, la stazione Manzoni è attiva solo in uscita. In alternativa è possibile utilizzare la stazione Vittorio Emanuele. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Radio Italia anni 60.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa 2 giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
6: Come prende mai?
7: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
8: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.
10: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
3: Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Oggi pomeriggio un corteo da piazzale Aldo Moro sfilerà fino a piazza dei 500, percorrendo anche viale delle Scienze, viale dell'Università, viale del Castro, Pretorio, via San Martino della Battaglia, piazza Indipendenza, via Solferino. Giunti a piazza dei 500, i manifestanti daranno vita ad un sit-in fino alle 18, possibili ripercussioni per la viabilità della zona e modifiche ai percorsi di 21 linee. Proseguono gli eventi e gli appuntamenti per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, che si svolge nella capitale sino a domani. È vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, l'Arco Chigi, via dei Bergamaschi e via degli Uffici del Vicario. Sabato 17 ottobre dalle 13.30 alle 18 a Roma si svolgerà un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo, previste deviazioni per 26 linee di bus.
0: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.

rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-99-66-202. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202 e sei in onda.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Radio Italia, anni 60.
8: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Imperigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla nostra penisola, le condizioni restano anticicloniche, il tempo asciutto ben assolato con escursione termica tra il giorno e la notte, ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in progressiva attenuazione. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato, salvo un po' di umidità e dunque anche locali nubi ed anche foschie tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni. Qualche disturbo invece è atteso limitatamente all'area dello stretto di Messina. Le temperature diurne in alcune località del nostro territorio saranno anche prossime ai 24-25 gradi, molto miti ben oltre le medie del periodo. Clima più freddino ed anche umido nella notte al primo mattino. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
9: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Astral Infomobilità.
11: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sull'autostrada A1 Roma-Napoli, al bivio con la diramazione Roma-Sud. Traffico bloccato in entrambe le direzioni, con code di circa 3 km. Risolti gli incidenti precedentemente segnalati sulla A12 Roma-Tarquinia all'altezza di Santa Severa, in direzione Civitavecchia, la circolazione è scorrevole sul tratto urbano tra il bivio per la tangenziale Portonaccio verso il raccordo, restano code residue per traffico e sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione Roma Nord e la Nomentana permangono rallentamenti per traffico. Restiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna per un incidente in complanare, code all'altezza della Roma Fiumicino. Sempre in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia Bissa alla Salaria e proseguendo code a tratti dalla Tiburtina alla Prenestina. In carreggiata esterna code a tratti dallo Stienze alla diramazione Roma Sud. Uno sguardo alle consolari. Sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova in direzione Roma per la rimozione di un mezzo pesante. Deviazioni su via Salaria Vecchia. Traffico intenso sulla via Flaminia, code da via Due Ponti al bivio per raccordo anulare in uscita dalla città e sulla via Cassia code a tratti dal raccordo alla Giustiniana in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana, la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiavenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
10: Un servizio della Regione Lazio.
12: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Oggi pomeriggio un corteo da Piazzale Aldo Moro sfilerà fino a Piazza dei 500 percorrendo anche Viale delle Scienze, Viale dell'Università, Viale del Castro Pretorio, Via San Martino della Battaglia, Piazza Indipendenza, Via Solferino. Giunti a Piazza dei 500, i manifestanti daranno vita ad un sit-in fino alle 18, possibili ripercussioni per la viabilità della zona e modifiche ai percorsi di 21 linee. Proseguono gli eventi e gli appuntamenti per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento che si svolge nella capitale sino a domani. È vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, l'Arco Chigi, via dei Bergamaschi e via degli uffici del vicario. Sabato 17 ottobre dalle 13.30 alle 18 a Roma si svolgerà un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo, previste deviazioni per 26 linee di bus.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni 60.

0: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
3: Ah! Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
4: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202.

0: Ore 16 e un minuto.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica, previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'UE. E domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione causata da conflitti, crisi climatiche e povertà. Lo afferma Save the Children. A livello globale la stima è che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Radio Italia anni 60.
5: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata anche questo giovedì 15 ottobre sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime anche oltre le medie del periodo in diverse località. Anche sulla capitale si toccano picchi di 24-25 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione in serata ed anche domani sulla costa. La giornata di venerdì 16 ottobre sarà ancora in condizioni anticicloniche e dunque il sole prevale. Qualche velatura di passaggio ma innocua, le temperature non subiranno particolari variazioni. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Oggi pomeriggio un corteo da piazzale Aldo Moro sfilerà fino a piazza dei 500, percorrendo anche viale delle Scienze, viale dell'Università, viale del Castro, Pretorio, via San Martino della Battaglia, piazza Indipendenza, via Solferino. Giunti a piazza dei 500, i manifestanti daranno vita ad un sit-in fino alle 18, possibili ripercussioni per la viabilità della zona e modifiche ai percorsi di 21 linee. Proseguono gli eventi e gli appuntamenti per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, che si svolge nella capitale sino a domani. È vietato il transito in via del Corso tra via dei Sabini e via di San Claudio, l'Arco Chigi, via dei Bergamaschi e via degli uffici del vicario. Sabato 17 ottobre dalle 13.30 alle 18 a Roma si svolgerà un corteo da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo, previste deviazioni per 26 linee di bus.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: entra in vigore la nuova patente a punti per cantieri edili.
1: C6H6, azienda leader nella sicurezza sul lavoro, assiste tutte le società per la redazione del DVR, corsi di formazione ai lavoratori, patenti muletti, RSPP e molto altro.
0: Info e preventivi anche WhatsApp al 338 46 096 46 o sul sito c6h6.it. Siamo a Nepi, nella zona industriale Il Concio.
1: C6H6, la nostra professionalità, la vostra sicurezza.
2: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
3: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
2: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
4: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Radio Italia, anni 60.
9: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
10: Astral Infomobilità.
11: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Rimosso l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli al bivio con la diramazione Roma-Sud. Permangono code residue di smaltimento in entrambe le direzioni. Risolto anche l'incidente sul raccordo anulare in carreggiata interna all'altezza della Roma-Fiumicino. La circolazione è ora scorrevole. Restiamo in carreggiata interna. Per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code a tratti dalla Bufalotta alla diramazione Roma Sud. In carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud e proprio sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per il raccordo anulare verso quest'ultimo. Uno sguardo alle consolari. Sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova in direzione Roma. Per la rimozione di un mezzo pesante deviazioni su via Salaria Vecchia. Traffico intenso anche sulla via Flaminia, code da via Due Ponti al bivio per raccordo anulare in uscita dalla città e sulla via Cassia code a tratti da Tomba di Nerone al bivio per la Braccianese Claudia in entrambe le direzioni. Nel quadrante sud della capitale si rallenta sulla Cristoforo Colombo da Vitinia ad Acilia verso Ostia e nella stessa direzione si sta in fila su via dell'aeroporto dalla Portuense a via Trincea delle Frasche e sulla via del mare da Dragona a Ostia Antica. Cambiamo argomento. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata a Manzoni è effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

0: musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
2: Attenzione per un incidente sulla Casilina all'altezza di via dei Rudili di Torrenova. Incidente con rallentamenti su via della Pineta Sacchetti all'altezza di via Calisto II. In corso l'Auditorium Parcum della Musica, la festa del cinema di Roma, giunta alla sua 21esima edizione. Fino al 25 ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium. Confermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23:40, mentre dall'Auditorium l'ultimo bus in partenza è in programma 12:10. Manifestazione partita alle 15 con corteo da Piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza, fino a Piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni al traffico. E lavori notturni sul viadotto della Magliana, tratto della Roma Fiumicino, tra le 21 e le 6, chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Magliana, in ambo i sensi di marcia, sia ovvero verso Fiumicino, sia in direzione dell'Eur. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Tra poco su Radio Italia anni

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 33 88 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
5: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
6: Sensibilità, qualità e esperienza.
7: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
6: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
7: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
8: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: ore 17 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alza la testa.
1: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60, l'informazione.
6: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, Celta Vigo-Juventus alla stessa ora, ma in Conference Atalanta-Paphos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
7: Squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
8: Paphos è una buona squadra, viene da una buona Champions, ma mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo è fondamentale.
6: Argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dall'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket Milano in assetto anticrisi in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare. Le scarpette rosse ospitano alle 20.30 Dubai. Domani Virtus Bologna Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile, Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
4: Radio Italia anni 60.
9: Ma non prende mai.
10: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
11: Facile, io ascolto la radio in DAB.
12: La radio di sempre, da oggi in DAB.
13: Salute e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da IM Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla nostra penisola, le condizioni restano anticicloniche, il tempo asciutto, ben assolato, con escursione termica tra il giorno e la notte. Ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in progressiva attenuazione. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato, salvo un po' di umidità e dunque anche locali nubi ed anche foschie tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni. Qualche disturbo invece è atteso, limitatamente, all'area dello stretto di Messina. Le temperature diurne in alcune località del nostro territorio saranno anche prossime ai 24-25 gradi, molto miti e ben oltre le medie del periodo. Clima più freddino ed anche umido nella notte al primo mattino. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
14: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
15: Roma Infomobilità. Un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
16: Attenzione per un incidente sulla Casilina all'altezza di via dei Rudili di Torrenova. Incidente con rallentamenti su via della Pineta Sacchetti all'altezza di via Calisto II. In corso l'Auditorium Parcum della Musica, la festa del cinema di Roma, giunta alla sua 21esima edizione. Fino al 25 ottobre ATAC ha istituito un servizio bus navetta gratuito tra la stazione Termini e l'Auditorium. Confermate anche in viale Einaudi, via Veneto, piazzale Flaminio e via Flaminia. Ultima corsa da Termini alle 23.40, mentre dall'Auditorium l'ultimo bus in partenza è in programma 12:10. Manifestazione partita alle 15 con corteo da Piazzale Aldo Moro, ovvero sia dall'Università La Sapienza, fino a Piazza dei 500. Interessate alcune strade del Castro Pretorio, inevitabili quindi le ripercussioni al traffico. E lavori notturni sul viadotto della Maiana, tratto della Roma Fiumicino tra le 21 e le 6, chiusura dell'arteria tra le Tre Fontane e via della Maiana in ambo i sensi di marcia, sia ovvero verso Fiumicino, sia in direzione dell'Eur. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
17: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Apre a prima porta Bauballs, tolettatura self-service per lavare in autonomia il tuo cane. Ma se vuoi, ci pensiamo noi a far risplendere il tuo pelosone. Troverai inoltre il nuovo servizio di pulizia dei denti ad ultrasuoni, un metodo indolore, senza stress e senza anestesia. E numerosi altri servizi per i tuoi amici a quattro zampe. Siamo in via della Villa di Livia 84, Roma. Info e prenotazioni al 389 84 76 439. Cerca Bauballs su Instagram.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio Italia anni 60.
5: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Rimosso l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli al bivio con la diramazione Roma-Sud. Permangono code residue di smaltimento in entrambe le direzioni. Risolto anche l'incidente sul raccordo anulare in carreggiata interna all'altezza della Roma-Fiumicino. La circolazione è ora scorrevole. Restiamo in carreggiata interna. Per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code a tratti dalla Bufalotta alla diramazione Roma Sud. In carreggiata esterna code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud e proprio sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per il raccordo anulare verso quest'ultimo. Uno sguardo alle consolari. Sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova in direzione Roma. Per la rimozione di un mezzo pesante deviazioni su via Salaria Vecchia. Traffico intenso anche sulla via Flaminia, code da via Due Ponti al bivio per raccordo anulare in uscita dalla città e sulla via Cassia code a tratti da Tomba di Nerone al bivio per la Braccianese Claudia in entrambe le direzioni. Nel quadrante sud della capitale si rallenta sulla Cristoforo Colombo da Vitinia ad Acilia verso Ostia e nella stessa direzione si sta in fila su via dell'aeroporto dalla Portuense a via Trincea delle Frasche e sulla via del mare da Dragona a Ostia Antica. Cambiamo argomento. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana la fermata a Manzoni è effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiavenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: Ore 17 e 29 minuti.
1: Tra poco su Radio Italia

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadina.
5: La più buona, perché mia.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Radio Italia, anni 60.
10: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata anche questo giovedì 15 ottobre sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime anche oltre le medie del periodo in diverse località. Anche sulla capitale si toccano picchi di 24-25 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione in serata ed anche domani sulla costa. La giornata di venerdì 16 ottobre sarà ancora in condizioni anticicloniche e dunque il sole prevalente. Qualche velatura di passaggio ma innocua, le temperature non subiranno particolari variazioni. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: tra Torre Cenci e Raccordo Anulare in direzione della capitale. Restiamo su via Pontina fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto. Lavori di notte anche sulla 1 Roma-Napoli a partire dalle 22, chiuso il casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per provenienza da Roma, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. La riapertura per le 5 di domani mattina e con orario compreso tra le 22 e le 6, chiuso anche il casello di Guidoni a Montecelio per uscire per le provenienze da Napoli e per entrare in autostrada verso Firenze. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
2: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla statale Pontina, code da Spinaceto a raccordo verso l'Eur. Andiamo su raccordo anulare, in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code dalla Bufalotta alla Casilina. In carreggiata esterna code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla Tuscolana. Uno sguardo alle consolari, sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova in direzione Roma per la rimozione di un mezzo pesante, deviazioni su via Salaria Vecchia. Traffico intenso anche sulla via Flaminia, code a tratti tra Corso Francia e il bivio per raccordo anulare in uscita dalla città. E sulla via Cassia, code a tratti da Tomba di Nerone al bivio per la Bracciolese Claudia in entrambe le direzioni. Nel quadrante sud della capitale si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitinia ad Acilia verso Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento: per il trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana la fermata Manzoni effettua solo in uscita il servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Sono le 18.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Italia anni 60.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
7: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadra guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.
6: Radio Italia anni 60. L'informazione.
5: Radio Italia anni 60.
8: Ma non prende mai.
9: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
10: Facile, io ascolto la radio in DAB.
11: La radio di sempre, da oggi in DAB.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale, più intenso a Roma sul raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti poi sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e raccordo anulare in questa direzione. Incidente su Via Pontina, si sta in fila tra Tor de' Cenci e raccordo anulare in direzione della capitale. Restiamo su Via Pontina fino al 31 ottobre in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6, chiusura della strada per lavori tra Mostacciano e Via di Decima nelle due direzioni. Deviazioni segnalate sul posto. Lavori di notte anche sulla 1 Roma-Napoli, a partire dalle 22 chiuso il casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per provenienza da Roma, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. La riapertura per le 5 di domani mattina e con orario compreso tra le 22 e le 6 chiuso anche il casello di Guidoni a Montecelio per uscire per provenienze da Napoli e per entrare in autostrada verso Firenze. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità, ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
2: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
5: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
6: Radio Lolgiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
7: Radio Italia anni 60.
8: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
9: Astral Infomobilità.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla statale Pontina, code da Spinaceto a raccordo verso l'Eur. Un altro incidente sul tratto urbano dell'A24 crea brevi code da Togliatti a Fiorentini verso il centro. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo da Bufalotta alla Casilina. In carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Toscolana. Sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per il raccordo anulare verso quest'ultimo. E sulla A91 Roma Fiumicino per traffico code a tratti da Parco dei Medici a via del Cappellaccio verso l'Eur e in senso opposto si sta in fila dalla Colombo a via della Magliana. Uno sguardo alle consolari sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale licinese a Osteria Nuova in direzione Roma per la rimozione di un mezzo pesante. Deviazioni su via Salaria Vecchia. Traffico intenso anche sulla via Flaminia, code a tratti da Corso Francia al bivio per il raccordo in uscita dalla città. Nel quadrante sud della capitale si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna a Malafede verso Ostia e nella stessa direzione si sta in fila su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche con ripercussioni su via Portuense. Cambiamo argomento, il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana, la fermata Manzoni è nuovamente aperta al servizio viaggiatori in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Mi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Auto in coda sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e la Cristoforo Colombo. Sul grande raccordo anulare, incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra la

0: traffico ancora code sulla Colombo dall'Infernetto a Via di Malafede, ancora code sulla Pontina per un incidente tra Tor de Cenci e Leur e quindi sulla Via Appia ci sono code tra Santa Maria delle Mole e Capannelle. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Maria Barbara Taormini è tutto, grazie come sempre per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Radio Italia anni 60 Roma.

0: matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
1: C'è una donna a Roma che ti arriva al cuore.
2: Donna Roma, Roma impero, innamorarsi non è un mistero.
1: Sono Massimo Decimo Meridio e vi garantisco che dopo il Circo Massimo torna nelle piazze, teatri e feste private Donna Roma Live Tour, lo spettacolo di musica romana di ieri e di oggi della cantautrice Nicole Riso. Info e booking spettacoli sul sito donnaroma.it. E al mio segnale scatenate la musica.
3: Sensibilità, qualità e esperienza.
4: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
3: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
4: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma, prima porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni, 06 475 44 485.
5: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66 202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Rimosso l'incidente sulla statale Pontina, permangono rallentamenti da Spinaceto al raccordo verso l'Eur. Si rallenta sul tratto urbano della 24 per un altro incidente da Togliatti a Fiorentini verso il centro. In senso opposto, per traffico, code a tratti dal bivio per la tangenziale a Tor Cervara. Andiamo sul raccordo anulare. In carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code dalla Bufalotta alla Casilina. In carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino a Tuscolana e più avanti traffico incolonnato dalla Prenestina alla Tiburtina. Sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per il raccordo verso quest'ultimo. Sulla A91 Roma Fiumicino code a tratti da Parco de' Medici a via del Cappellaccio verso l'Eur. In senso opposto si sta in fila dalla Colombo a via della Magliana e proseguendo code a tratti dall'Anza del Teve a raccordo anulare. Uno sguardo alle consolari, sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova, in direzione Roma, per la rimozione di un mezzo pesante. Deviazioni su via Salaria Vecchia. Traffico intenso anche sulla via Flaminia, tra Corso Francia e il bivio per raccordo anulare in uscita dalla città. Nel quadrante sud della capitale si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna a Malafede verso Ostia e nella stessa direzione si sta in fila anche sulla via del mare dallo svincolo del raccordo a Malafede e su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche con ripercussioni su via Portuense. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, a più tardi.

0: Ore 19 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia Ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione UE. Acciaierie d'Italia conferma che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, lo segnala l'Istat. Tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte le famiglie migranti che sfiorano il 30%. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione necessaria. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale, chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7%. Da Laura Supino, buona serata.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, All News.
9: Luce Verde, Roma.
10: Auto in coda sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e la Cristoforo Colombo. Sul grande raccordo anulare, incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria per un incidente, code tra la Nomentana e la Rustica e lunghe file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Diramazione Roma Sud e ancora tra la Casilina e la 24 Roma Teramo L'Aquila. In tangenziale file tra via dei Monti Tiburtini e viale di Tor di Quinto verso lo stadio, con un incidente avvenuto lungo la nuova circonvallazione interna in direzione della Salaria, e file tra Corso di Francia e la Salaria e tra il Verano e viale Castrense in direzione San Giovanni. Per quanto riguarda il traffico, ancora code sulla Colombo dall'Infernetto a via di Malafede, ancora code sulla Pontina per un incidente tra Tor de Cenci e l'Eur, e quindi sulla via Appia ci sono code tra Santa Maria delle Mone e Capannelle. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Maria Barbara Taormini è tutto, grazie come sempre per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
11: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 1040 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
5: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
4: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna per traffico, si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code dalla Bufalotta alla Casilina. In carreggiata esterna code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla Tuscolana e più avanti traffico incolonnato dalla Prenestina alla Tiburtina. Sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per raccordo anulare verso quest'ultimo. Si rallenta sul tratto urbano della 24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro, in senso opposto per traffico code a tratti dal bivio per la tangenziale a Tor Cervara. Sulla A91 Roma Fiumicino per traffico code a tratti da Parco de' Medici a via del Cappellaccio verso l'Eur, in senso opposto si sta in fila dalla Colombo a via della Magliana e proseguendo code a tratti dall'Anza del Tevere a raccordo anulare. Sulla Salaria permane il tratto chiuso tra il bivio per la strada regionale e il Licinese e Osteria Nuova in entrambe le direzioni. Deviazioni su via Salaria Vecchia. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale. Si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna a Malafede verso Ostia. Nella stessa direzione si sta in fila sulla via del mare dallo svincolo del raccordo a Malafede e su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano al ponte della Scafa con ripercussioni su via Portuense. Da Francesca Chiavenda e Astral Infomobilità è tutto. A più tardi.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
0: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Italia. Anni 60.
7: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Auto in coda sulla Roma Fiumicino tra via Isacco Newton e la Cristoforo Colombo, sul grande raccordo anulare, in colonnamenti lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria, per un incidente code tra la Nomentana e la Rustica e file a tratti per un incidente precedente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Ancora code dovute al traffico intenso tra la Casilina e la 24 Roma Teramo L'Aquila. In tangenziale file tra via dei Monti Tiburtini e via l'Editor di Quinto verso lo stadio, con un incidente avvenuto lungo la nuova circonvallazione interna verso la Salaria. Intanto la polizia locale comunica un incidente in via Trionfale all'altezza di via Nevio. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica, corsi di musica d'insieme, lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione artistica, Marica Morelli.
2: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
3: Ah!
4: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
5: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, ripresa la circolazione su Via Salaria in entrambe le direzioni, nel tratto precedentemente chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova, per la rimozione di un mezzo pesante. Andiamo su raccordo anulare, in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code dalla Bufalotta alla Casilina. In carreggiata esterna code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla Tuscolana e più avanti si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina. Sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per raccordo anulare verso quest'ultimo. Si rallenta anche sul tratto urbano della 24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro. In senso opposto si rallenta da Tor Cervara a raccordo. Sulla 91 Roma Fiumicino rallentamenti da via della Magliana a via del Cappellaccio verso l'Eur. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale e si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna a Malafede verso Ostia. Nella stessa direzione si sta in fila sulla via del mare dallo svincolo del raccordo a Malafede e su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano al ponte della Scafa con ripercussioni su via Portuense. Infine, trasporto ferroviario. La circolazione è rallentata in prossimità di Roma Tiburtina per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso l'intervento delle forze dell'ordine. I treni alta velocità intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Da Francesca Chiovelli, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Radio Italia anni 60.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.
6: Morire di lavoro, in poche ore hanno perso la vita oggi 3 operai. Alessio Galea.
7: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio ha perso la vita travolto da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, grave un suo collega. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige.
6: A Bruxelles nel vivo il Consiglio europeo, caro energia, inflazione, i temi sul tavolo e sul bilancio pluriennale dell'UE, avviata la discussione ma si rischia lo scontro. Ucraina, Starlink riparte ma Musk attacca, il presidente ucraino se ne vada, il paese senza più difese antiaeree e Londra invia a Kiev altri missili Storm Shadow. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra è stata sconfitta 6-2-6-0 dall'inglese Cartal. Da Laura Supino, buona serata.
5: Radio Italia anni 60. L'informazione.

0: Luce Verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Auto in coda sulla Roma Fiumicino tra via Isacco Newton e la Cristoforo Colombo, sul grande raccordo anulare, in colonnamenti lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria, per un incidente code tra la Nomentana e la Rustica e file a tratti per un incidente precedente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Ancora code dovute al traffico intenso tra la Casilina e la 24 Roma Teramo L'Aquila. In tangenziale file tra via dei Monti Tiburtini e via l'Editor di Quinto verso lo stadio, con un incidente avvenuto lungo la nuova circonvallazione interna verso la Salaria. Intanto la polizia locale comunica un incidente in via Trionfale all'altezza di via Nevio. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
0: Radio Italia anni 60 Roma.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
4: Radio

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, ripresa la circolazione su Via Salaria in entrambe le direzioni, nel tratto precedentemente chiuso tra il bivio per la strada regionale Licinese e Osteria Nuova, per la rimozione di un mezzo pesante. Andiamo su raccordo anulare, in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo code dalla Bufalotta alla Casilina. In esterna code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla Tuscolana e più avanti si rallenta dalla Prenestina alla Tiburtina. Sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata al bivio per raccordo anulare verso quest'ultimo. Si rallenta anche sul tratto urbano della 24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro. In senso opposto si rallenta da Tor Cervara a raccordo. Sulla 91 Roma Fiumicino rallentamenti da via della Magliana a via del Cappellaccio verso l'Eur. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna a Malafede verso Ostia, nella stessa direzione si sta in fila sulla via del mare dallo svincolo del raccordo a Malafede e su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano al ponte della Scafa con ripercussioni su via Portuense. Infine, trasporto ferroviario, la circolazione è rallentata in prossimità di Roma Tiburtina per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è in corso l'intervento delle forze dell'ordine. I treni alta velocità intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Da Francesca Chiovelli, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Italia anni 60.
5: Luce verde. Il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
6: Astral Infomobilità.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia Bis alla Salaria. In carreggiata esterna si rallenta dalla Roma Fiumicino alla Via del Mare e più avanti dalla Laurentina all'Appia. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna ad Acilia verso Ostia. Nella stessa direzione sulla Via del Mare code a tratti dallo svincolo del raccordo a Malafede e su via dell'aeroporto code da via Panizzugna a via Trincea delle Frasche. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione al nodo di Roma è tornata regolare dopo l'intervento delle forze dell'ordine per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. I treni alta velocità intercity regionali possono aver registrato un maggior tempo di percorrenza. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti, all news.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Auto in coda sulla Roma Fiumicino tra via Isacco Newton e la Cristoforo Colombo, sul grande raccordo anulare, incolonnamenti lungo la carreggiata interna tra la Cassi e la Salaria, per un incidente code tra la Nomentana e la Rustica e file a tratti per un incidente precedente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Ancora code dovute al traffico intenso tra la Casilina e la 24 Roma Teramo L'Aquila. In tangenziale file tra via dei Monti Tiburtini e via l'Editor di Quinto verso lo stadio, con un incidente avvenuto lungo la nuova circonvallazione interna verso la Salaria. Intanto la polizia locale comunica un incidente in via Trionfale all'altezza di via Nevio. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Radio Italia anni 60 Roma. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Marik Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Marik Events. Ogni evento è un evento.
2: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
3: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
2: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio

0: Luce Verde, il traffico della capitale ogni 15 minuti. All News.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna per traffico si sta in fila dalla Cassia Bis alla Salaria. In carreggiata esterna si rallenta dalla Roma a Fiumicino alla Via del Mare e più avanti dalla Laurentina all'Appia. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, si sta in fila sulla Cristoforo Colombo da Vitigna ad Acilia verso Ostia. Nella stessa direzione sulla Via del Mare code a tratti dallo svincolo del raccordo a Malafede e su via dell'aeroporto code da via Conizugna a via Trincea delle Frasche. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. La circolazione al nodo di Roma è tornata regolare dopo l'intervento delle forze dell'ordine per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. I treni alta velocità intercity regionali possono aver registrato un maggior tempo di percorrenza. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per averci seguito.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: Sono le 21.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: A voi tutti un saluto, ben trovati all'ascolto. Giornata tragica per le morti sul lavoro. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un filone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A Chieti invece un 23enne è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Terza vittima a Cagliari. Nel porto industriale un uomo stava scaricando giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Cambiamo argomento. Ha preso il via oggi per due giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia. L'Italia continua poi il suo pressing per ottenere maggiore flessibilità fiscale, anche se si apprende da fonti qualificate le sole misure straordinarie in campo con effetto nel breve termine sono gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione europea prorogherà il quadro temporaneo per l'energia. Al momento Bruxelles non prevede ulteriori interventi. Sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Monta la protesta a sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte del 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con prodotti alimentari non saranno scaricate. Ancora cronaca, la procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Suriei Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino a chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza la premeditazione, Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Lo sport e calcio, Europa League. In questi minuti in campo il Milan in trasferta contro Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus, che in Spagna trova il Celta Vigo. Allo stesso orario, ma in conference, l'Atalanta attende il Pafos. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
3: Radio Italia anni 60.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
8: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so.

0: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
1: Ah!
2: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
3: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
4: La tua acqua è veramente potabile?
5: C6H6 analizza le acque di rete, di pozzo e di scarico con la verifica delle caratteristiche chimiche e microbiologiche.
4: Con C6H6 servizi HACCP, autorizzazioni ambientali con AUA, legionella, amianto ed impatto acustico.
5: E se devi aprire una nuova azienda, presentiamo per te la SCIA al comune. Scopri tutti i nostri servizi su c6h6.it o chiamaci al 338 46 096 46. Anche WhatsApp.
6: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
7: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
6: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
8: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
9: Radio Italia anni 60.
10: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.
1: Radio Italia anni 60.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums. Sensibilità, qualità, esperienza.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso.
1: E per far valere le tue volontà, iscriviti al Registro Italiano Cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta, Via Salaria 1422, Roma Sette Bagni. 06 475 44 485.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

0: Le novità di oggi, i successi di domani. Radio Italia,
1: anni 60. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: mi stanchi mai.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: La fibrosi cistica toglie il respiro e costringe a pesanti terapie quotidiane. È la malattia genetica grave più diffusa in Europa. Ogni anno centinaia di bambini in Italia fanno i conti con una realtà molto dura per la loro età, ma sognano di fare un giorno qualcosa di straordinario, proprio come il gesto che puoi fare tu per loro. Con il tuo lascito a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, la cura risolutiva, possono ereditarla da te. Dai respiro alla loro speranza. Visita il sito lasciti.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
5: Radio Italia anni 60.
6: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
5: Radio.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Eleganti, intensi, senza tempo. L'Ondoré è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Ondoré Parfums.
1: Quando la musica tradizionale romana incontra il pop italiano, Donna Roma. Nicole Riso, la cantautrice cantastorie romana, vincitrice del contest Dallo Stornello al Rap su Rai Radio Live, è Donna Roma. Disponibile su tutti i digital store e Spotify.
2: Matrimoni, compleanni, battesimi, eventi per bambini e adulti, feste private e aziendali. Maric Events. Musica, intrattenimento e allestimenti per ogni tipo di evento con artisti professionisti. DJ, violino, sax, musica romana, animazione bimbi con gonfiabili, mascotte principesse e tanto divertimento. Per info e prenotazioni 331 98 79 060 e su tutti i social. Maric Events. Ogni evento è un evento.
3: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda. Radio.

Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili.

0: e 3 minuti.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Donne, è arrivato Rocco, il gigolò. Vostro marito è alla frutta? Io sono il tiramisù. Donne, du-du-du, da-da-da.
3: Rendi unici i tuoi eventi. Cene aziendali, convention, feste e spettacoli per il tuo locale. Contattaci in WhatsApp al 334-99-66-202. L'agenzia Non ci resta che ridere organizza solo eventi divertenti con i migliori comici di Zelig e Colorado. E in omaggio, la pubblicità in radio. 334-99-66-202. Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-99-66-202 e richiedi un preventivo. 334-99-66-202.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Vola! Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: Vola è disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Scegli il ritmo giusto. Beat Music, la scuola dove imparare il canto moderno, jazz e lirico. Insegnanti professionisti di chitarra elettrica, acustica e classica. Corsi di musica d'insieme. Lezioni di basso, batteria, pianoforte, tastiera, violino, sax, clarinetto, violoncello e contrabbasso. Prima prova gratuita. Siamo ad Anguillara Sabazia, via Santo Stefano 18. Cercaci su Instagram, Beat Music Anguillara. Direzione

0: artistica Marika Morelli.
1: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
2: Radio Italia anni 60.
3: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.
2: Radio.

0: e 3 minuti.
1: Donna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
2: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso, tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
1: Donna Roma Music School è un progetto Radio Loggiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
3: Con un lascito a Caritas Roma, il tuo gesto d'amore non finisce mai. Continuerà a dare speranza, accoglienza, dignità ogni giorno. Perché il nostro grazie sarà per sempre.
4: Grazie.
5: Grazie.
4: Grazie.
3: Scopri come fare un lascito. Visita il sito lasciti.caritasroma.it.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60, musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Le paure e le insicurezze di un'intera generazione nel nuovo singolo di Nicole Riso, Piazza Trilussa.

0: Casa Primus, il nuovo singolo di Nicole Riso, in tutti i digital store, Spotify e YouTube. 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
1: Da più di 30 anni, Onoranze Mercadante ti accompagna nelle varie fasi del rito, svolgendo tutte le incombenze formali e di legge.
0: Visita il nostro sito onoranzemercadante.it, dove trovi la pagina Cosa fare in caso di decesso. E per far valere le tue volontà, iscriviti al registro italiano cremazioni in una delle nostre sedi. Via della Villa di Livia 119, Roma Prima Porta. Via Salaria 1422, Roma 7 Bagni. H24 allo 06 475 44 485.
2: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

0: Torna Roma Music School, la nuova scuola di Roma Nord.
1: Corsi di canto pop, scrittura e palco per tutte le età, livello principianti e avanzato. Vocal coach Nicole Riso. Tutti i mesi, prove gratuite e apertura corsi in presenza e online. Info WhatsApp al 380 23 44406 e su tutti i social.
0: Donna Roma Music School è un progetto Radio Lolgiata Media Group e Radio Italia anni 60 Roma.
2: Vola. Il brano colonna sonora del corto animato Musintasia, vincitore del Festival Tulipani di Seta Nera, è il nuovo singolo della cantautrice Nicole Riso.

0: disponibile su YouTube, Spotify e in tutti i digital store.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Acqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Acqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazioni 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
0: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334 99 66202 e richiedi un preventivo. 334 99 66 202 e sei in onda.

I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

Grandi brani della musica italiana e internazionale. Dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

0: Ogni nota, ogni sfumatura è pensata per emozionare, sedurre, raccontare. L'Undore Parfums. Scopri un universo di profumi maschili e femminili, eleganti, intensi, senza tempo. L'Undore è una collezione di fragranze uniche, create per chi ama distinguersi con stile. I profumi perfetti da regalare. Li trovi da Profumeria Olgiata, Centro Commerciale Olgiata o sul sito ufficiale L'Undore Parfums.
1: Torna a fare sport in acqua in assoluta sicurezza. Aqua Time Water Fitness, il primo centro acqua biking in cabina individuale. Un sistema rivoluzionario dove l'acqua diventa un personal trainer, con programmi personalizzati e 26 getti di idromassaggio con ozono. Il corpo si rimodella, il sistema cardiocircolatorio si rinforza, i muscoli acquistano tonicità e forma. Prova Aqua Time nei nostri due centri, Roma Salario, Corso Trieste 103, Roma Prati, via Leonardi Cattolica 9. Info e prenotazione 06 84 16 640 www.acquatime.fitness.
2: Il blu lo mettiamo qui, il marrone qua e il giallo.
3: Ah!
4: Con la corrente elettrica non si scherza. Affidati a professionisti certificati. GC Service Tech a Roma realizza impianti elettrici civili, industriali e condominiali. Allarmi, citofoni, antenne, cancelli. Rifacimento e riparazione vecchi impianti.
5: GC Service Tech. Info e richieste interventi in giornata al 3388 43 10 40 o sul sito allarmiesicurezza.it.
6: Radio Loggiata Media Group è la concessionaria per la pubblicità locale su Radio Italia anni 60 Roma. Invia un WhatsApp al 334-9966-202 e richiedi un preventivo. 334-9966-202 e sei in onda.
7: Radio Italia, anni 60.
8: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui. Radio Italia, anni 60. Musica indimenticabile.
7: Radio